0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni,

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade, approda nuovamente negli anni 60, siamo su Radio 60-70-80 e questo è l'appuntamento con il 1963, lo conduce Bruno Righetti, i consueti 10 minuti che ormai avete capito bene di che cosa parlano. Ripeschiamo dal nostro grande repertorio di questi 30 anni le canzoni che hanno occupato le classifiche, quindi i successi commerciali sia italiani che internazionali. Oggi ci occupiamo di una classifica dei primi di luglio del 1963, tutta a casa nostra, una classifica che aveva al suo interno Rita Pavone, grande dominatrice, con una canzone che ascolteremo tra qualche istante, quindi Adriano Celentano al punto numero 2 con Il Tangaccio, Nils Sedaka al 3 con I Tuoi Capricci e quindi a seguire Adriano Celentano, Remo Germani, François Hardy, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito con il primo pezzo che è un classico, arrivava alla posizione numero 7 in quel periodo ed è stata la rappresentazione massima dell'estate questa di Edoardo Vianello, che sicuramente ricordate benissimo.

0: Una magica intuizione, quella di Edoardo Vianello, che lo accompagnerà nella sua carriera anche più in là, oltre quegli anni 60, dei quali è stata una delle, come dire, icone musicali. Abbronzatissima dalla classifica del 1963, che aveva al primo posto una dominatrice assoluta, una artista tra le più amate, una delle artiste italiane più conosciute nel mondo, Rita Pavone, Cuore.
1: Mio cuore

0: si chiude anche lo spazio sul 1963. Come sempre noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, cercate all'interno il link di Radio 60 70 80, così non perdete nemmeno una nota delle nostre magiche canzoni. In chiusura, un altro momento di riflessione, andiamo a recuperare una frase di una attivista comunista diventata poi spia per l'intelligence americana. Risponde al nome di Ruth Fischel, che scrisse: il miracolo arriva quieto nella mente che si ferma un istante e si fa silenziosa. A tra poco con un'altra edizione delle classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

problemi inutili che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Su Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Domanda. Ma mi fanno una domanda, si può andare a lavorare nudi? Non lo so. Oltraggio al pudore, una condanna infernale. Non si può. Prova a vestirti pesante, vedi che è meno caldo che andare in giro nudo.

ormai quasi a fine settimana, insomma, tutti li sento un attimo belli rilassati, vabbè, accaldati, perché si sa che da oggi arriva un'altra ondata di forte calura che starà con noi per una settimana, 10 giorni, perciò cerchiamo già di essere preparati più che altro al weekend, no? Perché il weekend è bello trascorrerlo caldo, al mare, in montagna, al lago, eccetera. Affrontiamo la nostra giornata con bella musica, questo è importante, perché se non ci fosse musica non ci sarebbe vita. Allora, 351 351 1000, sino alle 9, vediamo chi riusciamo ad accontentare. Iniziamo proprio bene e in una maniera molto dolce con un grandissimo Billy Joel, It's Honesty.

0: Allora lasciami mandare un messaggio ai nuovi ascoltatori, io non l'ho mai fatto a quest'ora, ma lo faccio al pomeriggio, ma ormai al pomeriggio ci conosciamo, eccetera. Questo lo dico per i nuovi ascoltatori. Caro Giulio, questa si chiama Radio 60 70 80, si richiedono pezzi di questi 30 anni. Non mi puoi chiedere Ramazzotti alla fine del mondo, che è un 2015, abbi pazienza, perciò questo lo diciamo per i nuovi ascoltatori, naturalmente. Va bene, grazie Giulio, cambia richiesta. Hai già acceso la graticola lì? Ah. È già un buon segno. Franca, buongiorno.
1: Buongiorno, piazza della Franca. Buongiorno, buongiorno. Sarebbe meglio dire buon forno, però vabbè. Volevo chiederti, ma quest'estate la passiamo a Siena, vero? Dai, dacci una buona notizia. E nel frattempo mi fai sentire In the Navy dei Village People. Grazie mille, buona giornata a tutti, ciao.
0: Grazie a te Franca. Sì, quest'estate fino ai primi di settembre la trascorriamo assieme, almeno il mattino, poi dopo vediamo, insomma, da qui alla fine di agosto. Sì. A volte dici purtroppo, no è vero. Sì, staremo insieme tutta estate. In the Navy, eccoli qua, Village People.

0: Hai visto che avevo ragione, hai visto? Allora, guardiamo chi c'è ora, in Drevi. Grande pezzo dei Village
1: People. Ciao Fernando, sono Fabrizio di Ancona. Mi potresti mettere di Ofra Aza Ibnin Alu? Grazie, ciao.

che viene richiesta proprio poco per radio, eh? Deve chiederlo spesso questo Imminalu, che secondo me è un signor pezzo. Va bene. Vedi, Giulio si era alzato ma il cervello non era ancora connesso, allora gli è venuto in mente un pezzo di Ramazzotti del 2015, ma noi queste cose non le trattiamo perché sono troppo recenti. E poi, a dirti la verità, Giulio, non ci interessano neanche, non ci interessano. Noi andiamo sul sodo, andiamo sulle cose che contano. Vedi, infatti hai cambiato richiesta e hai scelto un pezzo di Demis Roussos che si intitola We Shall Dance. Senti che

Caro Giulio, un altro profeta che non sarò, Dennis Rusus, altra voce magica che manca. Questa è la We Show Dance. Buona giornata anche a te e al forno che ti circonda. Giornate molto molto calde, ma siccome abbiamo la fortuna di essere avvisati e di avere tutti insomma l'applicazione di Trevi Meteo o di qualcos'altro, siamo informati su queste calure, attenzione. Bene, bene. Grazie Mariangela, buona mattinata anche a te con un pezzo bellissimo dei Dig Dig.

sono stati i bei ricordi questi degli anni 90 con questa anima rock di Bennato e della Nannini, che insieme hanno formato una coppia strepitosa, devo dire. Che ed è un bel pezzo questo, eh? Molto molto bello, verso Italia 90, lo so, un'estate italiana. Allora, buongiorno anche a chi come al solito si trova lì in tangenziale a Milano. A volte ci penso, ma sai quante volte ci penso? Vabbè, cara Barbarella, buona giornata a te, ma era già stato richiesto Ramazzotti con un paio di canzoni. Questa mattina abbiamo scelto Terra Promessa perché insomma molte le richieste, tu volevi Buongiorno Bambina, ma oggi mettiamo Terra Promessa, dai, va bene lo stesso tanto.

0: Vanessa, questa che dice Eros Ramazzotti, va bene, va bene. Buongiorno Barbarella, buongiorno a tutti coloro che stanno facendo colazione, che si sono alzati oggi, si sono alzati con lo spirito di giovedì, perché sai, alzarsi che lunedì e alzarsi che giovedì non è la stessa cosa, già comincio a fare il conto un po' delle ore che mancano al weekend e va bene così, no? Buongiorno anche a tutti coloro che sono in viaggio, eccoli là, vedi? Buongiorno, buongiorno.
1: 60-70-80 live. Live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.

0: Allora grazie Marilena per le belle foto che mi hai mandato, un'alba meravigliosa Poggio Torriana, vero? E meglio di Alba Chiara di Vasco penso che non ci sia nulla, no? È una bella canzone questa, davvero. Non ha orario, non ha orario. Certo che la senti alle 5 della mattina magari. È fantastica, come no?
1: Buongiorno grande famiglia, dai, oggi è giovedì. Barbara da Trento. Oggi mi piacerebbe ascoltare Part Time Lover di Stevie Wonder. Grazie, un abbraccio a tutta la family. Ciao ciao da Trento.

0: Ogni tanto abbiamo qualche amico che oltre le richieste ci tiene informati un po' sulle condizioni meteo. Grazie Salerio, grazie.
1: Erangelo, buongiorno da Rimini, oggi variabile, però caldo lo stesso, ci sarà 24-25 gradi, dai. Però promette bene, un'altra giornata di caldo. Ieri siamo arrivati a 34 Rimini. Ti auguro una bella giornata. Ciao ciao!

Grazie anche a Barbara trapiantata a Trento adesso. Con Part Time Lover e la Stevie Wonder. Remo l'abbiamo già messo, Billy Joel, ma lo mettiamo ancora, dai.

0: Ah, siamo a posto qua. Siamo a posto, Antonio.
1: Buongiorno,
0: siamo a posto.
1: Radio 60 70 80 by Radio Studio Più, dal vostro chef Antonio Caminito, dall'Università di Dalmine, Bergamo. Pier, oggi non è giornata vegana, quindi non ti preoccupare, ma il vostro chef sta facendo delle buonissime coscette di pollo al forno con mele, zenzero, patate, buonissimo, buonissimo. Invece, per quanto riguarda i signori vegani, sto facendo la spadellata di ceci, patate e rosmarino, ovviamente, e poi delle tortillas di patate e cipolle. E vabbè, ragazzi miei, questo è il menù di oggi. E tra l'altro, come zucchine, Pier, zucchine con paprika, menta, cipolla, capperi sotto sale di Pantelleria. È buonissimo! Comunque, vi volevo richiedere anche una bellissima canzone degli anni 70 di cui hanno fatto film, spettacoli e quant'altro. Grease! Dai, mettiamoci a ballare. We gone together, sugar, grande, one in one, no? Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen, ch

0: Però non è mica giusto che neanche Antonio Caminito ci faccia venire appetito alle 7.38 la mattina, eh. Siamo sicuri che usa farina bianca?
1: Guarda che sto sbavando dal menù che ha detto, vabbè. Ma siamo sicuri che usa farina? Sì, perché sai, sembra roba bianca però. Cazzo! Me la do lui.

0: Per me non usa la farina bianca la mattina, Antonio Caminito, no. Alle 7:30? No.
1: È già, buongiorno è già, Pier, buongiorno popolo di 60, 70, 80. Andrei al bolognese. Visto che qui la mattina prometto abbastanza bene perché ci sono già 25 gradi. Se tanto mi dà tanto, oggi sarà una bella giornatina, bella, fresca. Volevo ascoltare una canzone che mi dà un po' di carica, dai. Un pezzo dei People Choice. Scegli tu quella che vuoi, un po' di ritmo. Un ciao a tutti, ciao!

0: Ma a compie gli anni oggi, Davide? Ah, quanti sono? 49? Vabbè, ti faccio io un bel regalo dopo, Te lo faccio proprio, ma bello, bello, bello, bello, bello. Era Gem, Gem, Gem, The People's Choice. Potevo mettervi anche in Moving All Direction, ma ho trovato molto più ritmato questo. Grazie Andrea, buon caldo.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica, la procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

0: Maurizio Pierangelo Villa oggi si è svegliato con la voglia di sentire Scatway dei Dire Straits. Sono voglie anche queste, come no? Bellissimo il pezzo, eh? Allora, Davide compie 49 anni.
1: Dai, vieni, dove sono? Che oggi sono 49. Che cazzo mi viene il brividi solo dirlo. Vabbè, stesso, eh. Dai tu, regalami un pezzo. Un pezzo. Fai tu, tanto i gusti sono speciali. Ciao grande.

0: Allora Antonio, scusalo Davide, è cattivo. Pensa sempre male lui. Come mai pensa sempre così male,
1: ma Pier,
0: Davide?
1: Buongiorno. Ma quale farina? Io non ne uso farina perché, tra l'altro, come ti dicevo ieri, devo stare attento anche per i senza glutine. Quindi tutto quello che faccio deve essere senza glutine, per cui né farina bianca 00 e né altro tipo di farina che avete insinuato voi, ok? Soprattutto all'ascoltatore che ha detto che io non uso farina bianca, ma comunque ognuno è libero di dire quello che vuole. Per quanto riguarda invece il complimento che ho ricevuto ieri, lo chef più pazzo del mondo, quello sì. E comunque io sono così di natura, ragazzi, anche perché io non mi drogo, non bevo alcol, per cui ragazzi, sempre lo chef.
0: Sì. Non ne sono troppo convinto io. Davide, sei cattivo. Va bene. Lasciamo stare. Tanti auguri Davide, era Friends Will Be Friends per i tuoi 49. Tanti auguri.
2: Dal Max, Pierre e a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Oggi in questa giornata che si prospetta di caldo infernale, io mi sento un po' come Tony Manero e vorrei ascoltare, indovina cosa, un bel disco Inferno. Ciao Pier, buona giornata a tutti.

0: Uè, Tony Manero, dai. Dov'è Tony Manero? Vedi che le donne mi scrivono: se non usi la farina bianca a far da mangiare, come fai a impannare le cose? È giusto. È il fatto che quando fai lì lavori con la farina, a volte ti sporchi anche la faccia, il naso, eccetera. E allora ti viene proprio, sai quando ti arriva in faccia, proprio fai. Viene automatico il discorso.
1: Davvero,
0: Da buono la farina bianca, da buono, sì. Allora, grazie Max, buona giornata anche a te. Siamo a posto, va. Sono le 8, quasi.
2: One second,
0: oh yes. It's a very wife. Stavolta the music play.
3: She's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: Michael Bublé. Stiamo già parlando dei 90 e passa. Vabbè. E la Red Music Play di Barry White. Devo salutare anche il mio amico Ferdi, buongiorno.
1: Visto che la giornata si prospetta frizzantina, meteorologicamente, lavorativamente, vorrei ricordare di mantenere sempre il mio self-control, come diceva Raf, che mi piacerebbe riascoltare. Buona giornata a tutti, Ferdi Bustorsizio.

grazie a Ferdi di Busto Assisio. Bisogna mantenere il self control con queste giornate, no? Far finta di niente, far finta di niente. E dopo il grande self control di Rafa, se vi ricordate, lo stesso periodo, insomma, giù di lì, c'era questa grande, bella voce romana di Mike Francis che cantava un pezzo che a me è restato proprio in testa da allora, ed era l'83-84 giù di lì, ed era questo grande Survivor. Mamma mia, che bel disco! E che bella voce aveva Mike Francis, mamma.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Pier, ti faccio una confidenza. Era l'inverno dell'84 e c'era questa canzone da me venuta a farsi curare una cantante bellissima di colore, Amy Stewart. Beh, non ti voglio dire altro. Cos'è successo? Pier, ciao.

Che voce, eh? Che donna! Che pantera! Che... Amy Stewart con Friends, grazie! Allora, c'è il mio amico Franco che ha bisogno di aiuto qua. Buongiorno Pier, potresti aiutarmi? Punto di domanda? Vabbè. Ieri sera una rimpatriata con degli amici ed è finita alle 2 di stamattina. Però immancabilmente alle 6 la sveglia è suonata lo stesso. E io mi sento molto strano visto che non ho più l'età, dice Franco. Potresti aiutarmi? Vediamo. Diamogli una sveglia, dai. Franco! Non ho l'età.

0: Allora Franco, ti farò un regalo, ti regalerò una sveglia, sai quelle sveglie vecchie di una volta che avevano le due campane laterali che quando suonavano era una cosa incredibile, si svegliava anche un cadavere, è una roba. Ho dovuto buttarla via perché ho optato per il cucù, quello è meglio, quello è meglio. Questo era per te Franco, già sveglio, è come se adesso tu avessi dormito due giorni, vedi? Dopo Back in Black degli SDC, hai voglia, no? Una bella sveglia questa alle 8:13. Ci voleva, sì.
1: Ciao a tutti, visto che il primo messaggio non ce l'ho fatta farlo, con la farina del mio sacco pensavo di mettere su un bel pezzo di Billy Idol con Hot in the City. Ciao a tutti da Albi 62. Ciao Pier.

0: Grazie per il mio amato Billy Idol con Hot in the City. Grazie, grazie, grazie Albi, perché mi fa piacere che tu conosca anche i miei gusti musicali, no? Sai che io sono innamorato anche di Billy Idol, no?
1: Allora... Ciao Pier, sono la mano del Sirmione. Noi siamo in viaggio, giusto per questo ci piacerebbe ascoltare la canzone di Mr. Jazz e Dr. Funk, Ladri di biciclette, che ci accompagna nel nostro viaggio. Aspetta, aspetta che c'è una persona che ti vuole salutare.
2: Ciao Pier, viva la musica.
1: Ciao, ciao Pier, grazie.
0: Saluti i miei amici Manu e Flavio, buon viaggio ragazzi! Non è Mr. Jazz ma è Dr. Jazz. Fa lo stesso, Dr. Jazz, oh Mr. Funk.

0: biciclette, attenzione che stanno arrivando. Una è una bella donna alta, si chiama Manu, l'altra è un piccoletto, si chiama Flavio. Ciao cari amici miei, bel pezzo, un bel ritmo alla mattina alle 8:20, eh? Grazie per i ladri, eh? Grazie per i... Chi è che voleva sentire un pezzo di Lurid qua? Eh? Ah, è Gigi di Pescantina, ma te lo metto, è un grande giorno, è un giorno perfetto, devo dire, dice Lurid, perfect day.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: È un pezzone questo, eh? Sì, che grazie a Gigi di Pescantina per la magistrale interpretazione, devo dire, proprio di Lou Reed per questa Perfect Day.
1: 60, 70, 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano che si chiama Pulsar ed è di Vangelis. Grazie. Ciao.

0: stamattina la Chris si è svegliata con la voglia di sentire Vangelis, vabbè, insomma, sentire un pezzo del genere è una cosa eccezionale. Era Pool Star, bellissimo, complimenti alla scelta, perché questo è per i palati molto molto sopraffini.
1: Ciao Pierzo, Massimo, ricordiamoci.
0: Buongiorno.
1: Sempre che siamo a luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non panero. La la la la, la fai sentire. Ciao, grazie.

L'ho pagato io Massimo di Sarezzo, eh? L'ho pagato perché gli chiedesse questa canzone. Non finirà, no, no.

0: Grazie Massimo. L'abbiamo sentita solamente il primo di luglio sto canzone, ma... e poi ce la siamo già dimenticata. Ma dai,
1: ciao Pier, è Roby. Stiamo andando in ferie, io e la mia famigliola, il mio bimbo Adria, mia moglie Marianna, direzione Rimini. Mi fai sentire quella di Whitney Houston, I Wanna Be Somebody, e dedicarla a mia moglie che è qua a mio fianco. Dici ciao.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Pier.

0: grazie al mio amico Roby e alla sua bellissima famigliuola, direzione Rimini. Avete beccato la settimana perfetta, perfetta! Sole, bello, divertimento, spiaggia, mare, acqua tiepida, perfetto! Per i bambini è il massimo, devo dire. 8.35, I Wanna Dance With Somebody, era Whitney Houston. Ma c'è un amico che mi chiama anche dalla caldissima Valpolicella.
1: Ciao, eccola qua. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Paolo dalla Valpolicella, caldissima anche oggi. E ci avviciniamo al weekend, vorrei chiedere una canzone che un po' che non sento, guarda, quando sei andato in discoteca. XT, Girls Got a Brand New Toy, mi sa che si chiami così, da dedico a tutti, forza che si avvicina al weekend. Ciao a tutti, fantastica radio, grazie, ciao ciao ciao.

Grazie a Paolo dalla Valpolicella, perché in effetti questo pezzo del TXT era una vita che non lo sentivamo. Girls Got a Brand New Toy ha avuto un successo incredibile, eppure qualcuno se l'è dimenticato e lo si mette lì in soffitta e via, come per esempio, vedi, è qualche giorno che è venuto a mancare Gash Patti e già la gente non se lo ricorda più, vedi, questo grande pezzo che era Etienne. Ma è sempre così, no? È sempre così. Poi uno viene a mancare, questo è successo con Quincy Jones, è successo con Chris Rea e con tantissimi artisti che dopo che sono venuti a mancare, va bene, li ricordiamo per un giorno o due, poi ce li dimentichiamo. Peccato.

0: successone, tieni di Gashpati. Un'altra che non sentiremo più, vedi? Adesso. Il tempo passa, signore e signori.
1: Oggi mi fa stranissimo sentirti di mattina per la prima volta. Allora, se è possibile, vorrei sentire certi momenti di Pierangelo Bertoli. Grazie, un abbraccio da Fabio da Fermo.

0: Grazie Fabio Di Fermo. Ma com'è, una vita che sono qua la mattina e tu accendi la radio e mi senti per la prima volta? Ma non lo so. Ma che ascoltatore sei, Fabio? Gliene parlerò ad Anna, gliene parlerò, sì, sicuramente. Grande pezzo di Bertoli, che con Il Pescatore, con questo pezzo, ha ottenuto un successo incredibile. Grazie, grazie, ciao Fabio.
1: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
2: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ci sono certi strumenti che stanno proprio bene in determinati pezzi. Guarda come sta bene il sax in questo Too Much. È vero? Ciao Silvio! Buona giornata Nicola, grazie per i saluti, grazie, ciao anche a Ivan. Mi dispiace anche per tutti coloro che volevano sentire altre canzoni, ma lo spazio che abbiamo il mattino è ridotto, nel senso che è 2 ore, ma non abbiamo tempo come al solito di accontentare tutti. Va bene, abbiamo finito! Ci aggiorniamo domani mattina alle ore 7 e mi raccomando, oggi nel pomeriggio alle 15 per il nostro live che si protrarrà sino alle 18. Va bene!

0: vent'anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
3: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
2: Com'è?
3: 4:36 avevi.
2: Mi sto addormentato, penso, per le 4:36, quindi avrò dormito un'ora e un quarto, l'ora e mezza massimo. Va bene, andiamo avanti. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
3: Sì, Lotito.
2: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato le, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, e lei come chiamava?
3: Kamikaze!
2: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano con la cosa, con la fascia bianca di Tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone, ti rendi conto? C'è una roba che se l'avessero detto 20 anni fa avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi, il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, da non problema, dai. Tanto 7 mesi segue come uomo.
3: Lo sapevo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Che cos'è la pica?
3: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
2: È un apparato di gas, niente. È un apparato digerente anomalo. Cioè un
3: aspetta un attimo!
2: No, quella è un'altra cosa.
3: Noi è arrivata la folata di 20 capelli. Sto meno spettinando. Male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
2: Sono capelli, cioè mica è una parrucca, cioè si muovono, cioè non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Se mi fai ridere.
3: Ah, io? Ma tu devi poi te la faccio vedere la scena.
2: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
3: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
2: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
3: Sì,
2: vedi? Me li metto davanti, vedi?
3: Me li metto davanti.
2: Sono capelli, capisci? Non è, che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, quindi chiaramente non è. Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi. Quasi.
3: Quasi cosa? No,
2: quasi pronti.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ci vuole poi queste cose. Poi se tu metti tutte canzoni belle, che succede? Anche questa era bella, cioè questa ci ha fatto ballare per anni e anni e anni, ma anni fa però, infatti non no, scherzo. Però se tu metti tutte canzoni belle, poi dopo un po' non le apprezzi più, no? Cioè, un po' come quando tu tratti bene bene un uomo o una donna, dopo un po' non ti apprezza più, anzi vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Un uomo sono, una donna sono, non è che sono Bionic Man. Cadavolo, ma Sette Nari erano fratelli o cugini? Ma perché me lo chiede a me? Ma che ne so? Non lo so, penso fratelli, penso.
3: Non lo so, Andrea.
2: Vabbè, non sa niente, non... Buongiorno Andrea, c'è uno che ha scritto, ciao Andrea, non so se è un uomo o una donna, mio figlio ha appena 21 anni ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Adesso posso dire una cosa, ma perché mi chiedete a me queste cose, come se io fossi un tuttologo? Esce con una donna di, lui ce n'ha 21 ed esce con una signora di 55, cosa posso consigliargli? Tanta vitamina C, che ti devo dire, non è... Perché adesso non me ne vogliono le donne di 50 anni, però superata una soglia, la donna diciamo che assomigliato, come si dice? Do coio coio, cioè nel senso, perché non fa più selezione, cioè non... Perché, no, nel senso che a una certa età si fa più fatica, soprattutto una donna, fa più fatica a trovare un uomo. Vedo che tante donne dai 50, 45, 50 anni fanno fatica a trovare un uomo, dicono ma è pieno di coglioni in giro. Adesso sinceramente non lo so se ci sono anche quelli giusti, non è che c'è solo il non ci sono solo quelli come Ugo, c'è anche gente normale in giro, penso, non lo so. Dici ma dove lo trovo? Tengo questo perché sanno che trovo di meglio.
3: Tengo questo.
2: È una cosa bruttissima da sentire proprio, come dici, mi accontento perché tanto è pieno di coglioni in giro, perché ne prendo uno peggio, capito? Ma non c'è limite al peggio nell'essere umano, non c'è limite al peggio, in effetti hanno un po' ragione, perché lasci uno che magari non è proprio da buttare e poi ne trovi uno che magari peggio, che ne so, ti fa le corna a nastro, a fine anche a manga, pure che ne so, è un paragnosta. Andiamo avanti.
3: Andrea, devi parlare del locale dove sei stato, che era...
2: Ma meglio di no.
3: Meglio di no.
2: C'erano solo donne. A un certo punto io pensavo di essere su Candy Camera. Ho detto adesso esce qualcuno e mi dice sei su Candy Camera. Perché c'erano solo donne. Ma anche... Cioè, erano un po' che non andavo su una spiaggia io.
3: Ma dov'è sto posto?
2: Ma c'erano tutti perizomate, tutte... Ma che è sta cosa qua? Addio al celibato, addio al nubilato, addio nubilato.
3: Nubilato.
2: E a un certo punto c'era una che mi aveva puntato. Questa è una delle addio al nubilato, le come si chiamano?
3: Le amiche della
2: Andrea! No! Tasso alcolico di mattina era già altissimo. Cioè, Andrea, dai, porta i tuoi amici, dai.
3: Porta i tuoi amici.
2: Allora, a un certo punto, ma devono essere come te, urlavo così. Io un po' mi vergognavo perché così qua là. A un certo punto, queste avevano 30 anni, 32 anni, così qua là. Allora, a un certo punto mi fa, tutti come te, quanti anni hai tu? Io ho detto, io, 43. Ah, ok, vai. Sei un po' su, ma fisicato così, va alla grande. Penso se gli dicevo l'età vera. Si capottava. Non volevo dire da mia, insomma, 32, insomma, non volevo.
3: 32?
2: Corri Forest!
3: Ma chi?
2: Ma è Corri Forest, non è Corri! Corri Forest! Non è Corro Forest!
3: Corro Forest.
2: Vabbè, andiamo avanti. Andrea, una certa età, gli uomini e le donne libere sono come i parcheggi il giorno del mercato. i buoni sono presi, solo lì eri, solo quelli per non ho capito, non
3: no, io ho capito Andrea, ho capito. Cioè gli uomini sono buoni, sono come i parcheggi al mercato, quelli buoni sono occupati, quelli liberi sono quelli con le righe gialle, Andrea.
2: Ah vabbè, vabbè, disabili vabbè, no vabbè, questa è una donna che ha scritto una cosa del genere. No, ma ci sono anche uomini singoli interessanti, cioè non cioè, beh, se, voglio dire, perché non può esserci un uomo singolo interessante? Beh, la miseria, ragazzi. Tutti, Catavolo, hanno ragione le donne. C'è una manica di. Vabbè, allora, però scusate, posso dire una cosa: l'avete creato voi l'uomo? Cioè, l'uomo è stato creato dalla donna a livello cerebrale. Non, a livello fisico sarebbe da discuterne un po', però non possiamo, non abbiamo tempo. Insomma, chi ci ha creato, non ci ha creato, chi ci crede, chi non ci crede, il fango, Adamo, Eva. Via dicendo, no? La costola, quelle cose là. Ma a livello cerebrale, l'uomo è stato creato dalla donna, perché a forza di. Ma nei secoli, non come le gocce cinesi, no? Non in un giorno, tre giorni, come ha fatto quello lì, insomma. Nei secoli hanno cominciato piano piano e si passavano il testimone. Tu digli di non mettere le ciabattine, non sporcare, non fare così, non fare cosà, non fare così. Deve fare così. No, si deve depilare, no? Perché è più bello depilato. Poi deve fare così. L'avete creato a vostra immagine e somiglianza. Adesso non vi potete lamentare. Se questo si fa, va dall'estetista, fa tutte le cose che facevate voi, si cura la grande, guarda tutti i culi possibili immaginabili, fa condotte promiscuo, cioè non l'avete creato voi, cioè non è che ci siamo creati da soli, noi il cervello non ce l'abbiamo,
3: non ce l'abbiamo
2: il cervello, dai, e poi dopo si lamentano, dice ma mi mette le corde, che bello,
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60-70-80.
1: Ieri sera ho detto a mia moglie: se mi tradisce con un altro, ho fatto bene? Allora, innanzitutto è sempre lo stesso, cioè non è un altro, è sempre lo stesso, cioè sempre lo stesso amante. Allora, uomini, rassegnatevi e pensate una cosa bella. Non pensate alle corna, perché le corna ce le abbiamo tutti. Cioè, la donna prima o poi le corna te le fa. Cioè, stai sereno, stai tranquillo. Che non... L'importante è quando ti arriva il pensiero delle corna, lo accartocci e lo butti via.
2: Certo.
1: Si fa anche in analisi, se è vero. Le disegni e poi le bruci. Sì, oppure le sotterri, si fa in analisi, lascia stare, tu non sei ignorante come una capra, non sai niente.
2: Certo.
1: Vabbè, comunque, rassegnate. Quando la donna dice no, assolutamente no, è già andata. Pure cosa fa? Fanno finta di no, ma io ti amo troppo, ti lascio perché ti amo troppo. Quando la donna gli dice ti amo perché ti amo troppo, è già con un altro. Stai sereno, ma no, ma cosa dici? Ti amo troppo. Allora, se tu ami tanto una persona, ma come fai a lasciare? O questo ti mena, ti lega la sedia e ti sevizia, ti dà delle testate, se no non vuoi lasciare uno perché lo ami troppo. Cioè, non una puttana, cioè una cosa senza senso, non ha senso. Però ci sono quelli, no, facciamo una pausa e poi dopo ci riprendiamo, così chiudi la storia con l'amante in qualche modo e poi dopo ci riprendiamo. È cornuto sempre con noi. Vabbè, non parliamo di corna, ragazzi, che siamo tutti consapevoli di averle. L'unico consiglio che ti posso dare io è non rimanere in porta, cioè no, se rimani sotto la porta sbatti con la testa, capito? No, ha un doppio senso questo. Mio padre mi diceva sempre: ma tu non rimanere in porta. E io dicevo: ma cosa vuol dire non rimanere in porta? Ma l'attacco pure tu, cioè non è che stai lì a prendere un'altra palla. Che fai? Aspetti l'altra pallonata, aspetti le altre corna, aspetti, le vuoi parare,
2: le vuoi parare.
1: Lascia stare, vai all'attacco anche tu, lascia la porta libera, stando libero o chiuso, guarda, nel senso, lasci la porta libera e vai anche tu all'attacco. Vedrai che al massimo pareggi. Andrea, se arrivi in ritardo di mezz'ora per gli esami del sangue, Achille, che gli fanno? Gli smontano e gli rimontano ogni mattina gli organi? Allora io c'ho la clinica qua vicino casa, e quindi ho fatto velocissimo. C'ho anche il cerotto al braccio, vedete, con l'ovattina, non è che è finto, l'ho messo.
2: Ma che è finto?
1: Accanto.
2: Ma cosa?
1: No, questo è il nastro bianco, quello tipico proprio, che poi devi strappare velocemente con tutti i peli attaccati, che non ce l'ho, però qualcosa c'ho, un po' di peluria ce l'ho, quindi venivano attaccati. Allora, volevo dire una cosa. Vabbè, andiamo avanti.
2: Dai.
1: Catavolo, una donna che dice insomma cose.
2: Cosa?
1: Dice, ma no, dice cose che non si possono leggere. Non si possono leggere. Vabbè, andiamo avanti. Mannaggia la miseria,
2: e leggila allora.
1: No, ma io dice, uno si butta a destra, nel senso che fai?
2: Si butta a destra.
1: Ugo, se ti pago 456 euro puoi sniffare del teflon?
2: Ma anche per 4,50
1: 4,56
2: ma i 6 euro li lasci
1: 450 euro, perché lui, allora i 6 euro lui, pensate il cervello, dico come è ingannato, cioè nel senso come è ansiato, cioè nel senso i 6 euro l'hanno fatto pensare, quindi lui ha detto no, toglili, non, capito, no, 4,50 deve avere le cose chiare nella testa, non può esserci. Allora, ma non rispondere nemmeno a questa gente, Catavolo, che ti scrive queste cose. Lo so, hai ragione, però io sai che leggo tutto, sono. Poi li blocco, li blocco anche nel cervello. Allora facciamo così: mettiamo una canzone e poi io basta. Metto solo canzoni stamattina.
3: Andrea, Catavolo, show su Studio Più.
4: Non ci resta.
0: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non so come mai stamattina la gente si è fissata sulle corna, non so come mai, cioè, mia moglie mi ha fatto le corna una sola volta, ma mi ha promesso che non me le farà più e io mi sono fidato di lei. Allora, caro ascoltatore, l'unicorno non esiste, cioè non cioè, nelle favole, ma non c'è
3: l'unicorno.
2: In natura l'unicorno non c'è. Se la donna ti fa le corna, o anche l'uomo, una volta te le farà sempre. Cioè, che vizio quello,
3: è
2: non
3: vizio.
2: Cadavolo, tante donne non hanno autostima, è per quello che fanno le corna. È vero, c'è la donna che non si piace, vuole i complimenti degli altri uomini, cerca, diciamo, le come si dice, le giustificazioni, no, cerchi i consensi, anche se lui dice no, non è vero, ma come no, cioè, no, non lo faccio per me stessa, dai ragazza, cioè ti vesti come una vamp della vamp spettacolo, per andare a prendere il caffè, non è che cerchi qualche consenso, ma ci sta, voglio dire, ma è normale, però non dire di no. Oppure, che ne so, si rifanno tutte, diciamo no, non lo faccio per me, sì. Te lo fai, sì. Ho capito, vabbè, non, certo. Ma ci sta a piacere agli altri, ma non dire di no, non dire che non vuoi consensi, vuoi consensi. Vabbè, comunque tutti vogliamo i consensi, a chi piacerebbe, a chi non piacerebbe dire oh, che vai al bar, dici oh che figo che sei, cadavolo stamattina, a chi non piacerebbe?
3: Infatti,
2: a tutti piacerebbe, però non è che io dico no, io preferisco che vado ad andare al bar e dico ehi, fai cagare stamattina, cadavolo, cioè non nessuno vorrebbe una cosa del genere, credo, non lo so, non... Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno Andrea, ieri mentre cambiavo mia figlia di 7 anni ho fatto assist e le dicevo bella bella come culo de cammella. Lei rideva come ride Ugo e batteva la mano destra sul ginocchio.
3: No, ma dai,
2: Francesco D'Ascoli. Allora, Francesco D'Ascoli, fai così, fagli un video quando rifallo, perché è troppo bello.
3: Bellissimo.
2: Magari non fino in qua dalla faccia, però per la privacy, per la privacy,
3: certo.
2: Per la privacy. Però troppo bello vedere una bambina che ride come te, si batte. Troppo bello. Va bene, ciao che tavolo, sono a Cannes. Cannes, dove c'è il tappeto rosso, no?
3: Sì, bravo, il tappeto rosso.
2: Cannes è la cosa del cinema, no? Il festival del cinema di Cannes. Però tutti i grandi attori hanno visto recitare la parte. Cadavolo, prima di Cannes, non ci puoi commentare quella delle mutande. Qual è quella delle mutande?
3: Ah, Margot Robbie, Andrea.
2: Margot Robbie, sì, avevo trovato un articolo che me l'avevano mandato, a dire la verità, perché io cerco niente, ragazzi, sì. Mi arriva tutto. In the Wolf of Wall Street, in the Wolf, in the... sembrava una canzone dei Beatles, invece in the Navy era dei Beatles, non era dei Beatles, Willa's People forse,
3: esatto.
2: Ah, ok, andiamo. Vabbè. In the Wolf of Wall Street, allora la volpe
3: non è la volpe, Andrea,
2: il lupo di Wall Street.
3: Oh, bravo.
2: Vabbè, Wolf sì, è il lupo, in effetti hai ragione. The Wolf of Wall Street, Margot Robbie, che è una bionda, una bella bionda
3: fotonica,
2: c'è la foto, infatti, cioè una bella donna, insomma, non è... Vabbè, ma invecchierà pure lei, cioè, sai, alcune donne, no, non vedono l'ora di vedere le amiche vecchie per dire hai visto, c'ha la cellulite, hai visto anche lei, hai visto al marito che per anni ha detto mazza che bella donna, che bella donna, che bella donna. Le donne rosicano in silenzio fino a quando quella lì non invecchia, quando mostra un po' di segni di cedimento, di cellulite, cose strane così, rughe così, hai visto c'ha la cellulite, subito glielo fanno notare al marito. Oppure lo mettono in condizione di guardare lei, non è che gli dicono guarda c'ha la cellulite, hai visto che costume che c'ha la Maria, hai visto che costume che ha, il marito guarda e nota la cellulite, dice gli sta bene, e il marito dice ah, a casa gli è andata la cellulite, cioè insomma, le donne siete tremende, siete tremende.
3: Sì, sì.
2: Mamma, ne pensate una e ne fate sette, il contrario.
3: Ma cosa?
2: Vabbè, questa Margot Robbie non ha indossato biancheria intima, quindi le mutandine, nella scena della nursery vabbè, della nascita.
3: No, nella nursery dove c'avevano la stanza del bambino, Andrea, la nursery.
2: Ah, ok. Per rimanere fedele al suo personaggio e ottenere una reazione genuina da parte di Leonardo DiCaprio. Cioè, praticamente lei si è messa come si fa quando va dal ginecologo, no?
3: Esatto.
2: Si è messa così, senza mutandine, perché affinché DiCaprio, l'attore maschio, avesse una reazione genuina. Capito? Cioè, non... vabbè, comunque non... il famoso metodo senza Sliponsky, no?
3: Ma chi è?
2: È il metodo chi senza è? Sliponsky. Vabbè, andiamo a vedere. La battuta di Eugenio.
3: Ma chi salutiamo. È Eugenio?
2: Eugenio 2.
3: Ma chi
2: 2.
3: È?
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, attenzione, perché io ogni volta che mi giro verso Achille io vi esorto a scaricare l'app, a guardarci o anche in televisione, siamo su Sky addirittura, sul canale 809 oppure sul canale
3: ma sta bene con i riccioli,
2: chiaro,
3: l'avevo visto.
2: No, però girati insieme a me, guarda me, accettiamo, 1 2 3 ci giriamo, tu dimmi se non sembra uno dei Bee Gees.
4: È vero,
2: vai, 1 2 3 girati, vai. E anche la voce uguale. Sei tu quello castrato, allora. Chi era uno castrato dei BG?
3: Uno
2: normale non può cantare così, non è possibile. Vabbè, direttamente al film di ieri. No, basta, ragazzi, non gli chiedete nient'altro. Rino stava raccontando qualcosa prima della pensione, no?
3: Ah, beh, è un'avventura quella.
2: Fuori onda, mi ha detto che per la pensione è un'avventura.
3: Ma
2: cioè,
3: ciao, di
2: per
3: più.
2: Farsi entri dare i soldi.
3: Mondo, entri in un mondo a parte. E contributi di una parte, contributi dall'altra. Non è che ti arriva in automatico. Quando c'è un cumulo di contributi.
2: Perché hai fatto più lavori tu.
3: Sì,
2: no?
3: Hai fatto più lavori. Sì, sono partito dal camionista fino a.
2: Fino a dirigente, ha fatto carriera, bravo. E quindi devono fare i conti.
3: Il cumulo di tutto passano mesi e te non ne vedi neanche uno.
2: E non vedi i soldi. Vabbè, però io ho notato negli occhi tristi di Achille, perché Achille, ragazzi, io lo conosco troppo bene, sembra giovane fuori, ma è anziano dentro. Cioè, ti spiego, ci sono quelli che nascono anziani, no? Che pensano già alla pensione. Tu a scuola, ti ricordi, c'erano i ragazzini che dicevano la pensione, quando è la pensione, ma come, c'hai 15 anni, come fai a pensare alla pensione? Achille è giovane fuori, vuole fare il giovane, anelli, collane, cose, ma pensa alla pensione. Lui sì, è
5: non
2: vero,
5: è vero. Non è vero.
2: Allora, quando lo pagano per fare le serate, quando io gli ho detto, vabbè, ogni tanto che i soldi, vabbè, se proprio non è, capisci, non è una bracciata e via, non si dicono queste cose, però voglio dire, non è uno scambio di opinioni, voglio dire, ci può stare ogni tanto. No, devo fare la fattura, devo fare tutte le fatture precise, così come là, perché per la pensione. Quindi lui ci crede veramente alla pensione,
4: che non vedrai mai.
2: No, la vedrà se non muori prima, cioè. Allora io dico solo una cosa, sono cattivo a pensare queste cose, però secondo me ci vogliono un po' eliminare per non darci soldi alla pensione, in qualche modo ci vogliono eliminare, perché siamo un peso anche economico, capito?
3: Comunque, a proposito di occhi, mi ha fatto venire in mente l'altro giorno.
2: Hai visto? C'ha gli occhi da passerotto, vero?
3: È venuta su una ragazza, una bella ragazza.
2: Su dove, ospedale, scusa? Ah, in ospedale. Detto, ma perché tu vai ancora in ospedale?
3: Adesso dopo vado a bere il caffè.
2: Ok, davvero pensionato.
3: mi ferma e mi fa, io non lo so perché, ma tutte le volte che qualche uomo mi fa i complimenti io poi ci finisco a letto, cosa ne dici? Hai due occhi bellissimi.
2: No, questa no.
3: Ti voglio raccontare quella che mi è successa l'altro ieri.
2: È una barzelletta.
3: No,
2: sempre.
3: Questa è vera. Io ho due.
2: Quando
3: due...
2: è che devi andare a prendere il caffè?
3: No, adesso ti racconto questa. Ho due amiche.
2: È come quelli che fanno il delitto e tornano sul posto del delitto. Uguali, i pensionati fanno la stessa cosa. Vanno dove hanno lavorato per 30 anni, perché sono affezionati. Anch'io verrò qua a guardarvi dalle sbarre. Parcheggio la macchina alle 7:10.
3: Tu sai che aiuto le persone, mi segnalano questo. Ho due ragazze, amiche, che
2: sono buone,
3: mi avvertono.
2: Sono buone?
3: Ma no, sono bravissime, mi avvertono.
2: Sono
3: di
2: brutte,
3: tutte,
2: Ugo.
3: Di tutte le cose che girano.
2: Ma sono belle o brutte? Richiede,
3: ma sono normali.
2: Normali.
3: E loro mi coordinano e mi scrivono i messaggi.
2: Sì.
3: Mi ha detto, guarda che là in quella zona là, dove c'è per andare al Lido di Lonato, nella stradina che va al Lido, all'abbazia di Maguzzano, ci sono delle borse rubate.
2: Sì.
3: Sono passato con lo scooter perché io in quel
2: periodo. Cosa ne sanno loro che sono borse rubate?
3: Eh beh, perché sono tutto abbandonato, c'è tutti i vestiti, le borse, così. Sono passato di là e mi fermo. Adesso viaggio con lo scooter perché c'è troppo traffico, De Senzano, viaggio con lo scooter. Ero là con lo scooter. Passa un atleta e mi dice, guarda che là in fondo all'abbazia di Maguzzano c'è due valigie rubate.
2: sono diventate valigie.
3: Valigie. Queste erano borse, quella erano valigie. Vado là e sulla maniglia, la maniglia della borsa c'era il biglietto, quello che si attacca quando prendi il volo della Finlandia. C'era nome, cognome e indirizzo.
2: L'hai chiamato?
3: No, ascolta, ho chiamato il 112, sono venuti i carabinieri e c'era dentro i documenti, il passaporto, no? E io cosa ho fatto? Ho detto,
2: nell'altra valigia c'era il finlandese a pezzi.
3: No, ho cercato il nome e cognome su tutti i social, Instagram, Facebook, anche su LinkedIn, non c'era. Allora cosa ho fatto? Con l'intelligenza artificiale, ho scaricato Gemini. Con l'intelligenza artificiale.
2: Gemini che cos'è?
3: Gemini è un'applicazione che fa delle robe incredibili, no? Io ho incominciato a usarla, gli ho scritto il nome, cognome e l'indirizzo di questo qua, mi ha trovato la mail, è un campione di una specialità indoor, non so, una medaglia d'oro, finlandese. E mi ha scritto la sua mail. Allora con Gmail gli ho scritto la mail col numero di telefono, ma mica ha chiamato ieri dalla Finlandia, era già tornato in Finlandia.
2: E vabbè, normale. Gli mandi la mail, lui ha perso la valigia, si è sorpreso perché l'ha chiamato. No, ho ritrovato la tua valigia. E ti rimasti quello che non risponde,
3: tra l'altro parlava in inglese, io l'inglese non lo so, quindi
2: bello, niente, è come quando parlo con Achille, cioè.
3: Perché noi a scuola insegnavano il francese, perché l'Europa Unita inizialmente
2: anche perché c'hai gli anni di Garibaldi, quindi è normale, cioè.
3: Poi hanno riempito le scuole di professori francesi e tutti noi siamo cresciuti col francese,
2: che non serve una massa, con tutto rispetto per i francesi, però
3: niente,
2: no.
3: Comunque mi ha fatto piacere perché l'intelligenza artificiale mi ha rintracciato la mail e io ho rintracciato lui, e stamattina vado con la Giovanna che parla tre o quattro lingue, dai carabinieri, perché dice domani mattina chiamo in caserma per vedere come fare per recuperare.
2: Non è che viene il finlandese qua, figurati. Caramba, che cazzata, però... fate. Che bello, sarebbe bello questo video del finlandese che arriva e ti ringrazia.
3: Io ti faccio vedere l'intelligenza artificiale.
2: Ma anche no, grazie, io ti ringrazio.
6: Aspetta,
2: perché c'ho Sarah Connor che mi scrive.
6: Il campione che cos'era di
3: ma una specialità. Com'è?
6: Com'è? Correva questo?
2: Triathlon, biathlon.
3: Il campione è quello della medaglia d'oro?
2: Sciathlon. Frasodon.
7: Ma domanda quantania?
3: Master finlandese di...
2: Ma che fai? Vuoi fidanzare?
3: Orientering, io non so neanche cos'è Orientering. Categoria.
6: Ah, sai perché allora le ha perse le valigie? Mamma, può piacere. Ho perso un senso dell'Oriente.
2: Però stamattina sta facendo battute simpatiche. MMS, Orientament.
3: È come quando sono andato in farmacia.
2: Non ho capito, scusa.
7: Già l'avevo intuito.
2: Ah, l'avevi intuito. Anche tu l'avresti fatta.
7: Però sono bravo.
3: No, ma Ugo.
2: Senti, BG's, lascia stare. ogni tanto fai un pezzo, lo capito?
3: Ugo è troppo simpatico. L'altro giorno è entrato in farmacia, è andato in farmacia per comprare una scatola di Viagra.
2: E gli hanno detto
3: la dottoressa: guardi che serve la ricetta. La ricetta non ce l'ho, però se vuole ho qui l'ammalato.
2: Va bene,
3: vado a bere il caffè, ragazzi.
2: Meno male, io ho avuto quasi paura. Adesso magari da pensionato non va più via, invece no. Meno male. Ringraziamo i colleghi di Rino.
8: Cavolo. Show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Negli ultimi anni le campagne di prevenzione e una nuova cultura della skin care hanno acceso i riflettori sull'importanza di proteggersi dal sole. Tuttavia, mentre per molti l'applicazione della crema è diventato un gesto quotidiano irrinunciabile, sui social media ci sono ancora tendenze che vanno nella direzione opposta. Tra queste spicca il tan maxing, un fenomeno virale che preoccupa i dermatologi poiché può incoraggiare comportamenti scorretti e in contrasto con le principali raccomandazioni sulla fotoprotezione. Il termine deriva dalla parola tan, che vuol dire abbronzatura in inglese, e maxing, un suffisso che si è diffuso online per indicare il tentativo di ottimizzare un aspetto specifico del proprio stile di vita, del proprio aspetto, ad esempio nonna maxing, man maxing, fiber maxing. Se in certi casi questa massimizzazione può tradursi in abitudini anche positive per benessere, in altri porta all'estremo delle dinamiche controproducenti. Nel caso specifico del tan maxing, l'obiettivo è ottenere il massimo risultato di tintarella possibile. Sui social network, in particolare su TikTok, numerosi contenuti mostrano pratiche che possono mettere a rischio la salute della pelle, promuovendo un'esposizione eccessiva ai raggi UV. Allora, le pratiche a cui prestare attenzione: utilizzare le app meteo non per evitare i momenti di maggiore esposizione, ma per individuarli e sfruttarli scegliendo le fasce orarie, quindi 11-16, in cui l'indice UV è più alto per accelerare l'abbronzatura. No. Ridurre o evitare la protezione solare. I filtri protettivi vengono demonizzati e descritti come un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo. Talvolta si promuove addirittura l'uso di oli, acceleratori privi di qualsiasi filtro UV o creme fatte in casa. No. Esposizione intensiva e prolungata. Le esposizioni al sole sono volutamente lunghe o concentrate nelle ore di picco, con pause minime o assenti. No. Normalizzazione delle scottature. Avere la pelle arrossata è considerata una soddisfazione o uno step necessario per scurirsi, anziché come il segnale di un danno cutaneo. Anche in questo caso, no. Fenomeni come il tan maxing non sono solo problematici per chi li mette in pratica, ma possono anche alimentare la disinformazione su temi cruciali per la salute. Come sottolinea la Skin Cancer Foundation, è ancora importante fare chiarezza smontando alcuni falsi miti. I raggi UV sono cancerogeni. Le radiazioni ultraviolette del sole e delle lampade abbronzanti sono classificate come cancerogene per l'uomo e sono la causa principale della maggior parte dei tumori della pelle. Il colorito scuro è la prova visibile del danno subito dalla pelle, non uno scudo contro le scottature future. La protezione solare previene attivamente il cancro alla pelle, contrariamente alle teorie infondate che circolano online e che la dipingono come dannosa. A confermare la gravità del problema è anche un'indagine di Asta Ricerche per Fondazione Veronesi, che evidenzia come tra i giovani siano ancora troppo diffuse false credenze e abitudini scorrette legate all'esposizione solare. L'esposizione minima e intelligente, ecco che pochi minuti al giorno, evitando rigorosamente le ore centrali e applicando sempre la crema solare, è un sì. Autoabbronzanti di ultima generazione, se proprio si vuole avere un colorito dorato, ci sono ormai autoabbronzanti che fanno un lavoro fantastico. Anche dalla vostra estetista di fiducia potrete trovare degli autoabbronzanti di ultima generazione che fanno al caso vostro. E poi il make up, ricordatevi che ci si può sempre truccare. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: In un'amicizia, in una coppia, ci si può migliorare a vicenda, capisci? Vabbè, tu queste cose non vuoi. Stamattina sei combatto, sei non
3: i capelli
2: sono combatti. Scrivi Nava qui sulla fronte.
3: No, allora ieri sono andato dal parrucchiere.
2: Cambia parrucchiere.
3: Ma no,
2: ma è sempre la stessa quella che fa le donne.
3: Sì, ma che fa le donne? Non capite niente.
2: Noi non capiamo niente.
3: Sì, ma non capite niente.
2: È un casco, cioè non casco.
3: Ma che allora mi dai un secondo?
2: Ci manca la visiera,
3: ancora. Allora casco. Allora io li ho mossi, va bene?
2: Sì.
3: Buono. Sono così, cioè nel senso
2: sono così.
3: È che li ho fonati hai capito? Sono rimasti così, poi stamattina ho messo sull'olio e basta.
4: Ma sai cos'è il fatto? È che si copre la fronte, ecco perché sembra tutto compatto.
3: Sì. Ma non è che io dico me li metto qua, hai capito? No, vanno loro così, basta.
2: Non è che vanno loro, cioè il capello prende la piega in base all'abitudine che tu gli dai. Questo me l'ha detto uno bravo. Se vuoi, quando arriva London,
3: ascoltami,
4: Giuseppe,
2: glielo chiediamo. Il capello, se tu continui a mandarlo avanti, quello poi prende quella piega e lei va avanti.
3: Ma mi ascolti un secondo. Premessa che lo so.
2: Buongiorno, scusate questa parentesi con il mente gatto qua.
3: Allora dipende. Allora ti faccio un esempio.
2: Sì, è aperto il cancellino. Sì. O l'hai chiuso? È aperto. È sempre aperto qua. Non...
3: Allora no. Dipende come. Per esempio, se io
2: sono arrivando un sacco di messaggi.
3: Sono a casa, mi faccio la doccia, finito la doccia.
2: Sì, aspetta un attimo, scusa, perché i tuoi fan non scalpitano. Pronto.
5: Andrea.
2: Sì.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Devi fare una cosa.
2: Che devo fare?
5: Non mi devi sbloccare.
2: Se mi hai chiamato vuol dire che ti ho sbloccato.
5: No.
2: No. In che senso?
4: Ma su WhatsApp.
5: Perché
4: ma
5: ieri eri bloccato.
2: Ma dove? Su WhatsApp o dov'è che te
5: Fatti in culè. No,
4: scusa.
2: Ah, ok, era una trappola. Ragazzi, dimmi.
3: No, ti stavo dicendo, tipo ieri.
2: Aspetta un attimo, scusa. Non sento l'audio, forse è basso, non so perché.
6: Caterina Caselli, il casco di Caterina Caselli.
2: Sembri Caterina Caselli.
3: Allora, ascoltami.
2: È vero.
3: Dipende, tipo ieri.
2: No, non so perché l'audio è basso. Aspetta che lo alzo un po'. No, perché stamattina ho avuto un incontro.
4: Ma che incontro?
2: No, sai, quando abbassi l'audio c'è sempre un motivo. Anche tu, vero? dimmi.
3: Allora, aspetta. Vabbè, allora mi fai parlare.
7: Ripresa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma.
2: Aspetta, riparti, fratello. Aspetta.
7: No, non ha fatto un danno. L'hanno ripresa la macchina. Che dovevano portarla in officina, insomma. Che aveva un piccolo problema. Volevo fargli capire che era causato da lei, però non è stata lei, chiaramente.
2: Ah, ok.
4: Ma che è?
7: La macchina in questione è una C3 aziendale, quella van.
2: Ok, allora uno scherzo da fare,
4: okay.
2: E gli hanno ritirato la macchina all'azienda e adesso per un piccolo problema che c'ha, e allora gli dico guarda, l'ha causato lei praticamente, c'ha il piantone del cambio e ha fatto, poi parlo dei termini tecnici così, aspetta c'è un altro fan tuo, aspetta un attimo, pronto? Che bello, dà un senso di spiaggia di mare, bello. Cocco bello.
3: Bello.
2: Scusa, bella, con bel cocco bello.
3: Ma no, allora scusi.
2: Pronto. Buongiorno.
8: Hai visto il cosa che ti ho mandato di TikTok, Anatoli?
2: E non l'ho visto, mannaggia, non l'ho visto. Dopo lo vedo.
8: L'uomo delle pulizie, magrolino.
2: Ah, l'ho visto, ma lo conoscevo già.
8: Paurosa quell'uomo, eh.
2: È vero. Oh, pronto?
8: Sì, sono a posto, io sono qua.
2: Ah,
4: sono
2: ok,
4: a posto.
2: Grazie per l'informazione.
8: Ma che cosa?
2: Di. Infatti mi aspettavo l'insulto Achille, invece non...
8: Eh? È l'unico che fa le trame più lunghe dei film.
9: È vero, confermo, confermo, confermo. Ciao, buona giornata, stai lontano dal sole, stai lontano dal sole.
3: Che telefonate
9: sono? Non lo so, no. Io, allora, io ho una marea di amici, quelli che mi ascoltano in radio, ormai c'è una simbiosi pazzesca, c'è una cosa, un'affinità, come si dice, una. Caterina.
4: Caterina!
9: Una.
3: E il.
9: Lascia non... stare. No, no, un po' di pepe, mettilo.
3: Una chimica, vuol
9: dire. Sempre un soffritto, sempre. Non,
3: ma no, ma perché
9: ogni volta che mi giro verso di lui mi viene in mente tutto quello che ha casco, cioè casco di banane, una cipolla, l'aglio, sai, tutti spicchi così, un agglomerato di roba, non scombiglia di un po'.
3: Ma ascoltami,
9: mi fai paura, mi fai
4: accapotaggio.
3: Dipende.
9: Tu puoi fare un incontro di Asmongel.
4: Che cos'è?
9: Cosa siamo, quelli che si mirano, quelli.
4: Wrestling.
9: Beh, no, quelli che si mirano veramente, quelli.
3: MMA.
9: MMA, tu puoi fare l'MMA, perché uno che ti vede così dice: Madonna, che c'ha una punta in testa, cioè tipo uno scalpello in testa, quello mi dà la testata, mi spacca in due, mi spacca.
4: Che poi ci vuole MMA, tu puoi fare l'MMA.
9: È bello, questa è bella, l'MMA, di colori e fai l'MMA.
3: È bella.
9: Ha parlato la palla, sì. Lui è già giallo, pensa, non è. Tu potevi dirglielo, tu sei già giallo, sei un Minions.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80
2: Ocul Oculomar.
3: Un saluto dalle stelle a tutti.
2: Un saluto alle stelle.

0: nel tuo repertorio c'hai anche un rito contro il caldo.
1: Sì, allora niente, faremo questo rito.
0: Sì.
1: Per gli Apache, perché
0: degli Apache?
1: Sì, degli Apache.
0: Ah, indiani.
1: Sì, degli indiani, sì. Perché loro erano abituati a queste temperature, quindi loro facevano sempre delle connessioni sciamaniche
0: anche con i cavalli,
1: con tutto,
0: sì,
1: con
0: sì. No, perché andavano senza sella, quindi,
1: quindi andavano a pelo, e quindi faremo il rito del pelo.
0: Il rito del pelo,
1: il pelo, perché la nudità, il cavallo,
0: sì, cavallo ispira, certo,
1: tutte queste cose qua, sì, e faremo questo rito proprio per il caldo,
0: per il caldo, per il caldo. Quindi concentratevi, ascoltatori, perché con questo rito allontaniamo il caldone.
1: Allontaniamo il caldo e faremo anche un rito della pioggia.
0: Ah, bello, no, bello.
2: Pioggia,
0: no, un po' di pioggia, c'è sta un po' di pioggia. Vai, vai, vai, rito.
1: Però,
0: vai.
1: Questo rito faremo piovere e.
0: Sì.
2: Lo menano.
1: Prego.
0: Prego, vai. Vuoi la musica?
1: Sette secondi di silenzio, perché
0: silenzio.
1: Dobbiamo
0: allinearsi,
1: metterci con gli Apache.
0: Con gli Apache, da collegarsi con gli Apache.
1: Con gli indiani.
0: Con gli indiani. Sì, vai.
1: Con gli indiani. Quindi...
0: è rimasto solo uno di indiani in America, Trump. Ciala.
1: Sono
0: penne quelle, no?
1: Non
0: so
1: capire. Praticamente vi dovete attaccare a ogni situazione. Fresca,
0: non ho capito, dobbiamo attaccarci a ogni situazione fresca.
1: Fresca, quindi,
0: ok, non ci pensa troppo. Tu,
1: ecco, questa è la situazione qui.
0: Sì.
1: E adesso ci colleghiamo
0: con gli Apache.
1: Con gli Apache,
0: ma ce n'è uno in particolare o gli Apache in generale?
1: Con le Geronimo, che
0: Geronimo.
1: Aveva il potere di spostare le nuvole.
0: Ah, Geronimo, ma
1: sì,
0: se dice non Geronimo,
1: dobbiamo
0: dovremmo
1: spostare le nuvole.
0: Sì.
1: Scusa. Ecco,
0: attenzione,
1: prego.
0: Stai accendendo le candele?
1: Accendete le candele.
0: Accendete anche voi le candele. Già fa caldo. La candela. Che candela stai accendendo?
1: Allora, sto accendendo la candela di Cammello.
0: Cammello, certo.
2: Che candela è?
1: Poi pregherei chi è in studio con voi.
0: Sì. Di mettere della musica.
1: Di fare un
0: tantam, c'è cioè uno dei Bee Gees, se vuoi. Mel Gibson, vai.
1: Anche da casa.
0: Anche da casa fate dei rumori strani.
1: Suonate.
0: Ecco, senti questo pezzo dei Bee Gees che.
2: Che pezzo è?
1: Ecco.
0: Bello, questo è forte. Col petto lo sta facendo.
1: Sì, adesso dovete tutti fare il tantam.
0: Tutti fate il tantam? Anche chi guida, mi raccomando.
1: Anche il ballo degli indiani per spostare le nuvole. Adesso sposterò le nuvole.
0: Attenzione. Vai.
1: Sta spostando le nuvole, ok?
0: Vai.
1: Iniziamo. Comoica, Geronimo, comoica.
0: Geronimo.
1: Apache siu.
0: Apache siu, sì.
1: Vaf, siu, Apache, vaf. Siu Apache Vaf.
0: Appassionato?
2: Vaf.
1: Sius Apaf.
0: Sius.
1: Comoica. Comoica Sius Apache. Vaf. Sius Apaf.
2: Vaf.
0: Alle nuvole. Vaf. Oh, attenzione. È andato in trance.
2: Dov'è?
0: In trance. Eccolo. C'è un corridoio lungo.
2: Aspetta, non ce la faccio. Vaff.
0: Quando vai. Eccolo, di nuovo. La civetta quando.
2: Dov'è?
0: Eccolo!
1: Voi capace.
0: Il rito?
1: Rito è stato effettuato
0: con successo.
1: Con successo, ora sentirete già l'acqua.
0: Sì, sentite già l'acqua? Ma sentite.
1: Vi sentirete già bagnati.
2: Ma dove?
0: Vi sentite bagnati? Se vi sentite, fateci sapere se vi sentite bagnati.
1: Fateci sapere se vi

0: Francesca, sì, ha scritto
1: Francesca. Cosa?
0: Ha scritto Francesca.
1: Cosa?
0: Quindi, Silvia, quindi, anche lei. Vedi.
2: Ecco, quindi soprattutto se vi sentite bagnati, ditelo.
0: Ditelo. Ecco.
2: È un esperimento.
0: Mariangela, anche lei bagnata, certo. Vedi? Vai.
2: Ecco, appunto, sentitevi bagnati perché è un esperimento para.
0: Para. Okay. Para. È un esperimento para.
2: Basta, solo para.
0: Solo para, para. Solo para, solo para.
2: Questo dito vi cambierà la vita.
0: La vita da così
2: a pomì.
0: A pomì, a pomì.
2: A così.
0: A così, a così, da così a così, a così. A così. A così. Va bene, grazie Crizio, è stato un piacere, divinità.
1: Vaff, vaff.
0: Vaff a tutti allora.
2: Oculo pascio.
0: Oculo pascio. Grazie, arrivederci, arrivederci.
1: Scusate. Si sente bagnata.
0: Vedi, altre donne, vedi che scrivono, anch'io tutte. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non è, il rito ha funzionato, ragazzi. Non è, arriva del Garda, si è già coperto il cielo, vedi Stefano, vedi? È incredibile, ragazzi. Altro che le cose, le scie chimiche.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta Hit Parade, approda nuovamente negli anni 60, siamo su Radio 60 70 80 e questo è l'appuntamento con il 1963, lo conduce Bruno Righetti, i consueti 10 minuti che ormai avete capito bene di che cosa parlano. Ripeschiamo dal nostro grande repertorio di questi 30 anni le canzoni che hanno occupato le classifiche, quindi i successi commerciali sia italiani che internazionali. Oggi ci occupiamo di una classifica dei primi di luglio del 1963, tutta a casa nostra, una classifica che aveva al suo interno Rita Pavone, grande dominatrice, con una canzone che ascolteremo tra qualche istante, quindi Adriano Celentano al punto numero 2 con Il Tangaccio, Nils Sedaka al 3 con I Tuoi Capricci e quindi a seguire Adriano Celentano, Remo Germani, François Hardy, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito con il primo pezzo che è un classico, arrivava alla posizione numero 7 in quel periodo ed è stata la rappresentazione massima dell'estate questa di Edoardo Vianello, che sicuramente ricordate benissimo, a Abbr-

Una magica intuizione quella di Edoardo Vianello, che lo accompagnerà nella sua carriera anche più in là, oltre quegli anni 60, dei quali è stata una delle, come dire, icone musicali. Abbronzatissima dalla classifica del 1963, che aveva al primo posto una dominatrice assoluta, un'artista tra le più amate, una delle artiste italiane più conosciute nel mondo, Rita Pavone, Cuore.

0: si chiude anche lo spazio sul 1963. Come sempre noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, cercate all'interno il link di Radio 60 70 80 e così non perdete nemmeno una nota delle nostre magiche canzoni. In chiusura, un altro momento di riflessione, andiamo a recuperare una frase di una attivista comunista diventata poi spia per l'intelligence americana, risponde al nome di Ruth Fischel, che scrisse: il miracolo arriva quieto nella mente che si ferma un istante e si fa silenziosa. A tra poco con un'altra edizione delle classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Ormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Ed è tutto, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: e ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più.
1: Su Radio 60 7080 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Devo dire, anche se il mio è un parere poco obiettivo, che gli appuntamenti con le parade del passato mi piacciono davvero tutti, ma ce ne sono alcuni che spiccano per l'importanza delle canzoni che ci sono al loro interno. E sicuramente l'appuntamento con il 1973 che stiamo per mandare in onda è uno di questi davvero interessanti. Al primo posto ci sono i Camaleonti con Perché ti amo, quindi al secondo Elton John di Crocodile Rock in quella prima settimana di luglio, e poi al terzo una canzone di una artista che ha segnato gli anni 70, ma è stata poi grande protagonista arrivando intatta nella sua popolarità fino ai giorni nostri. Sto parlando di Patti Pravo. La RCA mette a disposizione le migliori tecnologie di arrangiamento e anche i suoi artisti giovani, artisti migliori, tra i quali Riccardo Cocciante, per questo disco che diventerà poi un successo da oltre 1 milione di copie e rimarrà in classifica al primo posto per molto tempo. Qui siamo nella fase prodromica. Estate del 1973, Patti Pravo, Pazza Idea.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Estate magica, quella del 1973, perché dopo Pazza Idea con Patti Pravo arriva un altro 45 giri che ha fatto il botto. È scritto da Franco Califano per quanto riguarda il testo e Dario Baldambembo per la musica. La voce è quella di Mia Martini, è inutile dirlo, è il suo più grande successo, Minuetto.

0: Davvero un gran momento musicale per l'estate del 1973 per la nostra Hit Parade, un appuntamento che si chiude qui, ma soltanto per poco, perché noi ci ritroveremo fra un'ora sullo stesso canale, quello di Radio 60 70 80 per un'altra decade. Il solito pensiero per le nostre meditazioni che accompagna ormai da qualche giorno il nostro appuntamento, ed è un proverbio che son sicuro farà discutere. Dice: l'appagamento è la pietra filosofale che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Con esso il povero diventa ricco e il ricco senza è povero.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg, dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
3: Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare al suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale Lopez Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Ed è tutto, a più tardi.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: 1983, tornano gli anni 80, protagonisti del nostro appuntamento su Radio 60 70 80. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti, che vi racconta di un'estate formidabile per il 1983, la prima settimana del mese di luglio. Al comando della nostra Hit Parade c'era Renato Zero con Spiagge, quindi Billie Jean di Michael Jackson aveva cominciato il suo tour anche da noi, era la posizione numero 2. Al terzo un pezzo che presenterà al mondo intero questo straordinario personaggio con la sua band, lo ascolteremo tra qualche istante. Quindi al quarto Robin Gibb con Juliet, la sua esperienza solista fuori dai Bee Gees. Quindi al quinto una grandissima collaborazione tra Nile Rodgers e David Bowie, e la andiamo ad ascoltare immediatamente. Era Let's Dance.
0: C'era una volta Hit Parade.

ancora straordinariamente attuale questo successo di David Bowie, ed è con grande piacere che andiamo a recuperare questa canzone, la prossima, che dicevamo prima era al terzo posto nella Hit Parade. Si rivelano al mondo con questa formazione, ma soprattutto con un frontman davvero sensazionale, Boy George, e i Culture Club, e la canzone in questione è Do You Really Wanna Hurt Me?

0: Beh, i Culture Club sono stati uno degli eventi più importanti musicalmente parlando degli anni Ottanta. Hanno davvero creato un solco con il loro arrivo e naturalmente sono arrivati anche nella nostra Hit Parade. Lasciamoci alle spalle anche il 1983. Noi, come di consueto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e rinnoviamo il nostro appuntamento a tra un'ora circa qui su questo canale, su Radio 607080, per un altro blocco insieme. E come sempre ci lasciamo con una frase, questa volta di un antico filosofo greco, Epitteto, che disse: c'è un solo modo per arrivare alla felicità, smettere di preoccuparsi di ciò che va oltre il potere della nostra volontà.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg, dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
3: Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale Lopez Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Ed è tutto, a più tardi.

possiamo chiamare così, perché noi dalle 15 alle 18 muoviamo un fracco di musica che le altre radio si sognano, è vero? E lo stesso lo facciamo anche il mattino dalle 7 alle 9. Buon pomeriggio, ciao da Pierangelo, è giovedì 9 luglio. Oh là! Bel caldo un po' in tutta Italia, già previsto, comunque abbiamo già la fortuna di essere avvisati, cioè insomma uno si prepara anche, no? Mette via l'Oden, è vero? E inforca i calzoncini corti, vabbè. Allora 3,

omaggione a Bonnie Tyler, che ci ha lasciato nella notte all'età di 75 anni. Subito un grande omaggio, eccolo qua, Ice Archer.

questa grandissima artista che è Bonnie Tyler, che ci ha lasciato nella notte all'età di 75 anni, ci ha regalato un fracco di belle cose, ma poi la sentiremo con Holding Out for a Hero e con Total Eclipse of the Heart. Insomma, e gli artisti grandi uno a uno se ne vanno e ci mancheranno tantissimo, però ci hanno lasciato la loro musica e questo insomma è molto bello, no? Va bene, ne parliamo anche più avanti. Comunque, buon pomeriggio a Lisa con Amore e Sol-

che stai facendo la Macedonia? Se mi mandi da Macedonia con un Corriere Espresso, da quando mi arriva, arriva frullato. Comunque va bene. Va bene lo stesso, grazie Barbara. È come se l'avessi già gustata. A me piace con la panna, eh. Va bene. Grazie comunque del pensiero. Ah, l'importante a volte è il pensiero, non è? Vado da Marco di Concesio con Swing Out Sister. Eccola qua, Surrender.

0: Grazie Marco, perché questo è un gran pezzo, Swing Out Sister, Surrender. Ma guarda che bella dedica che oggi fa la Roby di Varese.
1: Buongiorno,
0: brava, Pier. Roby, brava.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80, la mitica Radio 60 70 80. Oggi una dedica un po' particolare. Volevo dedicare a tutti i cantanti iconici che ci hanno lasciato una canzone di Elvis Presley, una canzone di rock and roll, fai tu. Per me va bene tutto. Ok, ti ringrazio, un abbraccio virtuale dalla Roby di Varese.
0: È vero, ci hanno lasciato dei mostri sacri. L'ultima è appunto Bonnie Tyler. Li ricordiamo con un pezzo di Elvis, ma sì!

0: Allora grazie Roby Di Varese, come se questi grandi che ci hanno lasciato l'avessero sentita. Suspicious Minds di Elvis Presley, vabbè. Lui compreso naturalmente, no? Che bella che è, davvero proprio molto bella. Devo farlo io uno special di Elvis. Ci ho pensato stanotte.
1: Ciao Pier, sono Giancarlo della Bassa Bergamasca, ti rompe. Vorrei sentire se è possibile Arthur Prisok con All My Life mentre aspetto l'esame della prostata. Grazie, Arthur Prisok, ciao, grazie, All My Life, ciao ciao.

0: voce molto simile a quella di Marco Biondi. Davvero, davvero, molto. Allora, All My Life, sta aspettando l'esame del PSA lui, speriamo vada tutto bene lì, esame della prostata, insomma, è una cosa che facciamo tutti,
1: Ciao Pier, sono Fabio di Lazise, vi metteresti per cortesia ed è Miracle of Love degli Eurythmics? Ciao Pier, tante cose.

0: Ogni tanto facciamo anche delle informazioni di servizio. Grazie Roby, che c'è?
1: Volevo fare una comunicazione di servizio. Altezza Terminal 2 Malpensa, direzione Gallarate, coda per lavori in corso.
0: Grazie per tenerci informati anche sulla viabilità. Grazie. The Miracle of Love degli Eurythmics. Altro pezzo da antologia questo. Ce n'è un altro bello? Quali sono quelli brutti?
2: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Buongiorno a tutti. Senti Pier, ti volevo chiedere se mi facevi passare un brano di Al Stewart. Il brano si intitola Year of the Cat, è un pezzo bellissimo, mi piace un casino, con una musica bellissima, veramente stupenda, e quando vado in moto la metto sempre, va bene? Grazie Pier, buona giornata e buon ascolto a tutti.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Baba.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
2: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, buon pomeriggio. Volevo sentire Salty Dog dei Procolarum. Visto che ieri te l'ho detto troppo tardi, ti ringrazio anticipatamente. Buon pomeriggio e grazie di esistere. Un abbraccio, Pier.

0: Che pezzi che stiamo ascoltando, ragazzi, è Salty Dog dei Proclarum. Grazie a Mario. Oggi siamo tutti molto dolci, non lo so che è successo, sarà anche il caldo magari.
1: Remo Mantova, oggi mi piacerebbe ascoltare un'altra grande artista italiana, Loredana Bertè, con una canzone dove la sua espressione caratteriale si esalta tantissimo. Dedicato sempre, se possibile. Grazie.

0: Vedi Loredana? È meglio forse la versione interpretata da Fossati, però insomma, a me non è che sia stata sempre molto simpatica la Bertè, devo dirti la verità, proprio se guarda. Va bene, molto simpatica a me era Mia Martini, ma lei proprio, boh, non lo so, è una cosa a pelle.
1: Buongiorno Diego, buongiorno Brianza. Oggi, per non sbagliare il titolo, lascio fare a lei. Mi mette una canzone, se gli fa piacere, di Brian Adams. Buona giornata a tutti e buon fine settimana, domani, oggi. Diciamo buon fine giovedì, anzi, buon inizio giovedì.
0: Guarda che ho scelto io un pezzo di Brian Adams insieme a Tina Turner. Si intitola It's Only Love.

vedi che ci sono dei cantanti, ci sono degli artisti italiani o stranieri, insomma, che ti stanno simpatici o un po' meno, diciamo, no? Perché di un artista non devi guardare solamente la bravura o il pezzo che ti piace, ma devi guardare anche se cosa ti è simpatico. Ci sono delle cose a pelle, anche se uno non ti ha fatto niente, ma se quello lì mi sta sulle palle, non ti ha fatto niente, ma è una cosa così. A me ci sono degli artisti che stanno di una simpatia incredibile, ci sono di quelli che proprio, guarda, li ascolto perché la loro musica è bella, ma mi sono antipaticissimi. Questi due, per esempio, sono due artisti che, guarda, una è una bestia da palco, l'altro è un mostro rocchettaro che fa paura, vabbè, su. Il Charlie Love, ho scelto questo pezzo di Brian Adams di Gina Turner. Grazie a Diego, vado da una dolcissima fanciulla, come si chiama lei? Ah, Mary, vuole un pezzo di Catching Crew che non è il solito, ma è questo, senti qua. Si intitola I've Been In Love Before. Ciao Mary!

Pen, I've been in love before, they catch a crew. Sono quelli di I Just Did In Your Arms, no? Tanto per intenderci. Un pezzo che ha interpretato anche Annie Lennox, questo. Favoloso, favoloso, davvero molto bello. Allora, oggi siamo molto sul dolce, ringrazio Lorenzo Di Pesaro e anche tutti coloro che mi stanno ricordando che è venuto a mancare Bonicero, ma noi l'abbiamo già ricordato questa mattina e poi anche all'inizio del programma nel pomeriggio con il Zare, cioè, ma adesso ti regalo un altro dei suoi pezzi favolosi, che è questo, è Total Eclipse of the Heart.

0: Anche lei se n'è andata troppo presto, chissà quante altre cose ci avrebbe potuto regalare. Buone ciao. Total Eclipse of the Heart. Grazie Lorenzo. Sentiremo ancora qualcosa prima della fine della trasmissione. Grandissima, Bonnie Tyler.
1: 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
3: Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare al suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale Lopez Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buon pomeriggio popolo di 60 70 80. Buon pomeriggio anche a te Pier. Avevo voglia di ascoltare una canzone di Stillness, Crosby & Young. Scegli ovviamente tu quella che preferisci tu. Tanto sono tutte belle. Intanto lavoro e vi ascolto. Ciao!

Sono tante le cose, caro Andrea, di Bologna, di Crosby, Stills, Nash, che potremmo andare a sentire, ma io oggi ho scelto questa Sweet Judy Blue Eyes, che non è male, davvero. Se ti piace Crosby, sicuramente apprezzerai anche questa scelta musicale. Va bene, Gigi di Pescantina. Everything Counts dei Depeche Mode. Oggi c'è la voglia dei Depeche Mode, ma guarda quanti gli hanno richiesti, guarda, guarda.

0: sempre grandi e sempre sulla cresta dell'onda, come richieste io parlo naturalmente di Depeche Mode,
1: vero? Ciao a tutti, sì. Sono Maria Laura. Allora, mi fai ascoltare un pezzo di Queen? Scegli tu quello che vuoi e vi do un abbraccio a voi tutti ascoltatori, un abbraccio a te Pier, ciao a tutti, ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.
0: Buongiorno all'Abruzzo, buongiorno alle vostre spiagge meravigliose, eccole lì, vedi. Cosa ho scelto dei Queen? Fammi pensare, ma quasi quasi io metto Radio Gaga oggi, così tanto per tenere un po' di ritmo, perché sono solamente le 16 e mi sembra che Radio Gaga vada proprio proprio proprio bene. Maria Laura saluta Salvo, naturalmente, eccolo qua per te Radio Gaga.

0: non finiscono di piacere e non finiscono neanche di essere richiesti. I grandi nomadi, oggi molto molto richiesti, con Ho difeso il mio amore, con Il pilota di Hiroshima, con Un pugno di sabbia, con Vagabondo, insomma ne avete richieste di tutti i colori dei nomadi. Abbiamo scelto questa, grazie.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, sono Marco di Como. Volevo chiederti se potevi mettere i Kid Creole and the Coconut, Male Curiosity, dove Kid Creole era sempre lui, però il furbetto le coconut le cambiava ogni X anni.
2: Te capì, eh!

0: Hai capito che fanno con le coconuts così? Sì. Hanno sempre fatto della musica che mi piace da morire, chi crea un mondo. Preferisco le coconuts. Vabbè. D'altronde quando si ha un contorno del genere, insomma, dai, abbi pazienza. Abbiamo qua Carlo Di Iesi. Carlo, avevamo bisogno di te ieri, ma passato un giorno, passato un santo.
1: Ciao Pier, sono Carlo Di Iesi, provincia d'Ancona. Oggi ti volevo richiedere un pezzo per voi te di Chris Rea. Di Chris Rea, quello che vuoi te. Grazie, lo dedico a tutti in ascolto. Un abbraccio.
0: Ciao Carlo, avevamo bisogno di te perché c'era la Roby che insomma ci ha posto un messaggio vocale ieri piuttosto imbarazzante per quanto concerne le truffe telefoniche. Allora ho detto appena sentiamo Carlo che lui è dentro queste cose, cioè è un grandissimo finanziere, ci poteva dare una mano.

0: Allora Carlo ieri non c'era, ma ha mandato un messaggio, ha detto che ieri non c'era. No Carlo, non è successo nulla, è successo che parlavamo di queste truffe telefoniche e ieri a una nostra amica ascoltatrice le hanno fregato 800 euro con le classiche truffe telefoniche. Allora io dicevo, ma è possibile che non ci siano organi che riescono a fermare questi zanza, questi truffatori? E allora mi sei venuto in mente tutto qua, vada. Sapendo che tu sei in un settore molto particolare, ho detto proviamo a chiedere a Carlo, dato che noi abbiamo degli ascoltatori afferrati in quasi tutte le materie, tu per queste cose penso che tu possa essere il massimo, no? Ecco, guardiamo che mi scrive Carlo, vediamo, vediamo che lo vado a beccare subito.
1: Grazie Pier, Carlo. Subito la denuncia deve fare, diglielo Pier, subito una denuncia alla polizia postale, immediato. Grazie Pier.
0: Ecco, hai capito Roby, se ci stai ascoltando fai subito una denuncia alla polizia postale, vediamo che succede poi, se raccoglierai frutti o meno, però insomma, queste cose sono cose che capitano, non so, non rispondete.
2: Ciao,
0: non Pier, rispondete.
2: Sono Francesco della provincia di Como, comunque la musica che metti che è spettacolare, io sono un vecchietto e mi piace moltissimo, volevo solo chiedere se potete mettermi su un brano dei Mano Negra, Signor Matanza. Ciao a tutti, bella lì, ciao ciao ciao.
3: I

0: Bello, sì, sì, sì. Grazie, grazie. Come si chiama lui? Francesco, Giovanni, Alfonso, come si chiama?
1: Ciao,
0: lui?
1: Quando
0: come...
1: tornate giovane per qualche minuto, fammi ascoltare qualsiasi canzone di Dan Arrow. Ciao, ciao, Franco da Pisa.

0: L'abbiamo fatto ritornare giovane, visto? Come Desire, denaro! Questo è Italo Disco che non finisce di piacere, perché c'è delle cose molto belle, eh? Molto commerciali, molto facili. E sai che l'italiano medio fondamentalmente vuole le cose facili, non vuole le cose molto molto da nicchia, no? È più facile di così, va bene, to the beat, to the beat, to the beat. Va bene, va bene. Speriamo.
1: Una buona
0: che
1: giornata
0: piova
1: a tutti, sono sempre io, il Valerio di Rovellasca. Allora Pier, oggi se è possibile vorrei ascoltare un bel brano dei The Cult dal titolo Rain, così almeno speriamo che la butta giù questa pioggia, che rinfresca un po', che se ne può più, se ne può. Oh caraman, speriamo che la butta giù la pioggia. Ciao Pier, buona giornata a tutti.

più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo. E oggi ci ascoltiamo Barry White. Let the music play. Grazie. Ciao.

0: Saete, uno degli artisti più richiesti a 60, 70, 80. Ma con Let the Music Play poi, Patrizia, hai fatto felici. Quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ascoltatori, pensate. Grazie, grazie Patti, grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Pierangelo, sono Maurizio. Buongiorno. Dalla Transilvania, Romania. E siccome in Romania ci sono tanti castelli di Dracula, volevo sentire solo Dracula. Ciao Lanfranchi.
0: Grazie, sì. Che bello che è sto pezzo, ragazzi.

Grazie Maurizio, anche in Italia ci sono tanti Dracula, lo sai, non solo in Romania, vabbè. Salutami tutto il popolo rumeno, tanti ci ascoltano, però hanno dei gusti musicali un po' strani i rumeni, davvero, Io sono stato per un'estate ad Arad a lavorare in un locale e devo dire che anche a Costanzo sono stato, sì, e devo dire che hanno dei gusti stranissimi proprio, davvero, molto molto strani. Però a loro piace molto divertirsi e ogni tanto anche bere, ogni tanto. Va bene, qua mi dicono che sul Gargano c'è un caldo bestiale e allora prima di fare un tuffo vogliono sentire

Gianni, adesso puoi fare un tuffo lì, lo puoi fare lì, dove sei? A mattinata, pugno chiuso, paio dei campi, dove sei? Lì sul Gargano, fa caldo. E dopo aver sentito Whatever You Want degli Status Quo, un bel tuffo da 10 metri lì, tipo Acapulco, capito? Ok, devo salutare gli amici classici della Zappa dalla Sicilia, dato che stiamo facendo del rock and roll e loro sono innamorati di questo genere. Caro Giuseppe, eccoli qua, i Guns N' Roses. Beh, questa insomma la ballo anch'io oggi. Sentite.

A proposito, nessuno che mi ha informato, io parlo dei bresciani, del concerto che si è tenuto ieri sera in città degli Europe. Nessuno mi ha detto com'è andata. Nessuno, è possibile, nessuno è andato a vedere gli Europe ieri sera a Brescia? No, non ci credo. Che dici tu, Roby? Hanno fatto baccano? Sì, poi lo sentiamo il tuo messaggio, lo sentiamo, lo sentiamo. Ma se qualcuno fosse andato a vedere gli Europe ieri sera, ci tenga informati, ci dica com'è andato il concerto. Va bene, grazie. Era Paradise City dei Guns N' Roses. Ho salutato gli amici della Sicilia, che trovo sempre anche al mattino dalle 7 alle 9. Grazie ragazzi, Guns N' Roses. Bene, bene, bene, bene, bene. E a proposito di rock and roll e di qualcosa di cattivo, eccoli qua, i Kiss, I Was Mad.

0: Abbiamo questo spazzettino rock che riprendiamo magari verso le 5:15, 5:20. Questa era I Was Made for Love and the Kiss. Chi c'è qua che vuole?
1: Ciao,
0: Don't
1: Pierre, You? Si può ascoltare Don't You the Simple Mind. Ciao, buon caldo a tutti. Ciao. Mauri.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierangelo, sono Roby Z. Ieri sera che io abito dalle parti di Benevento, ho sentito qualcosa degli Europe. Ok, hanno fatto chiasso. Però non erano loro, insomma, dai. E volevo dirti un pezzo dolce, Santa Smeralda, You're My Everything. Oh, ciao.

0: parlavamo di Europe e parlavamo del concerto che c'è stato ieri sera a Brescia. Che hai da dire tu, Simone?
1: Oh, ma il cantante di Europe non era quel figo col capello lungo biondo, invece quello che ha intervistato oggi alla TV era tutto nero, coi capelli neri, secondo me aveva anche la dentiera, sembrava il conte Dracula. Ah, stio.
0: E non sono più loro, cioè. Mamma mia. Vabbè, qualche elemento è cambiato, forse anche tutti, non lo so io. Va bene, e visto che abbiamo chiamato la Romania, le rumene si sono fatte sentire.
2: Ma buongiorno,
0: qua,
2: Pierangelo, sono Valentina e ti chiamo, ti mando il messaggio, perché ti chiamo da Mamaia, Costanza, Romania, e vorrei tanto a mettermi una canzone abbronzatissima. Ti ringrazio, un bacione a tutto Italia.
0: Mamma mia, che posto Costanza, andate a vedervi Costanza d'estate voi. Andate, andate, andate. Se andate a Costanza non venite più in Italia, davvero.

0: Grazie Valentina, salutami Costanza e bacio a tutte le donne di Costanza lì. Posto favoloso, posto incredibile. Se volete regalarvi un bel viaggetto d'estate, andate a fare un giro a Costanza, parlo agli uomini io, eh. Andate. Vedrai Massimo.
1: Buon pomeriggio Pierre, sono Massimo da Monterano, sì. City. Senti, volevo ascoltare la canzone Catch the Fox, caccia alla volpe, mi sembra di Baltimora e non vado errato. Ciao.
0: Sì, Baltimora. Sì, canta Baltimora Catch the Fox. Per me la canta Robbie Facchinetti, però boh, proviamo a sentire qua.

0: Ah, che bella, Dai, che era denaro, dai, cosa pensavi che fosse Baltimora tu? Quello canta Tarzan Boy.
1: Ciao Pier, buonasera. E complimenti, sono Gianluca da Roma e volevo ascoltare Fade to Grey se fosse possibile. Grazie.

0: Grazie Perfetto Grey, grazie all'amico di Roma, Visage.
1: Ma che bello. Ciao a tutti, sono Gabriele da Milano, oggi sono un po' in ritardo, ma se è possibile ascolterei volentieri una canzone, Ring My Bell, Anita Ward. Grazie mille, buona giornata e buon divertimento a tutti. Viva Radio 60 70 80. Ciao!

0: Capita, se ti capita di andare in Romania a fare una serata, sappi che ai rumeni piace molto la musica anni 60, eh? Italiana, davvero, eh? Sì, abbronzatissima, guarda come dondolo i Vatussi, sei diventata nera, Rita Pavone con la partita del pallone, tutte queste cose. Vai, vai, vai, vai, vai. No, sto rispondendo a un disc jockey che gira, gira un po' per l'Italia. Vai in Romania a lavorare, è bellissimo, è bellissimo. Allora, che ora abbiamo fatto? Sono le 17 ore. C'ho Ivan qua, un po'
1: buon
0: in ritardo oggi.
1: Buon pomeriggio Pier. Oggi, se fosse possibile, ascoltare Good Time, Bad Time dei The Zeppelin e augurare buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Ivan, fai bravo, fai bravo. Good Time.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Beh, sentire i Brothers Johnson, Giancarlo, è quasi come sentire i Commodores, giusto? Come sentire i Brick House, magari dei Commodores. Vabbè, oggi abbiamo sentito Stop! Bella, eh? Io le trovo ancora molto attuali queste cose. Che volete che vi dica? Sulle corde del basso, sulla cassa che batte. Brothers Johnson.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare Two Tribes dei Frankie Goes to Hollywood, sempre terribilmente attuale.

Guarda che se ci pensi bene, che è un pezzo dell'80 questo, e se pensi agli anni che sono passati, chiudi un attimo gli occhi, accendi la radio e dici: mazza, ma questo è un disco appena uscito? Fantastico, fantastico. Grazie Vito, era Two Traps di Frankie Goes to Hollywood.

altro gruppo che è restato un po' nel dimenticatoio, però qualcuno ci pensa sempre a andarlo a ripescare, grazie a Bruno di Chieti, grazie, grazie Bruno. Era The Mexican dei Bombers. Vedi, vedi, vedi che adesso ballano in acqua lì, e lo so, li vedo, li vedo. Con le Queens amate con The Letter. Grazie Giacomo, salutaci Vittoria, Palmira, Eleonora, Nicoletta, eccole là, vedi.

Grande, io l'ho sempre considerato un signor pezzo questo Vincenzo, davvero, eh. È che a volte ce le dimentichiamo, no? Certe cose dovresti fare in mente locale, ma poi sai, a una certa età anche la memoria si perde, no? Perché sai quanti pezzi ci sono? 60, stando 80 da ricordare, momenti poi degli 80 che abbiamo ballato per anni, anni, anni, però a volte qualche pezzo ti sfugge, no? Ti restano impressi solamente i vari Let's All Change, Born to Be Alive, Disco Inferno, Casey and the Sunshine Band, ma ci sono tante cose che abbiamo ballato molto. Dovevo salutare i miei amici toscani, io. Claudio, Adolfo, Piero, eccolo lì, ve lo regalo Riccardo Cioni perché è stato un grandissimo amico in America.

gli anni più belli della mia vita, 80, 81, 82, Seven Apple, Lido di Camaiore, mamma mia, insieme a Riccardo Cioli. Grandi ricordi. In America, if you wanna get funky, got you, if you wanna get funky down. Eccoli i Doors. Ciao Zoraida, buon pomeriggio a

0: Questo era per gli amanti dei Doors, eh? Early Woman. Allora, che mi scrivi, Zoraida? Ma guarda che questa è la verità, comunque, quello che mi stai scrivendo. Se ti alzi e ti gira la testa, è la pressione. Se ti alzi e ti gira tutto storto, è la sfiga. Se ti alzi e ti girano i coglioni, questa è la vita. 60, 70, 80, live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier Andrew, che saluta tutti e si autodedica una canzone Don't Stop Music dei Kid. Grazie, ciao.

0: ha sempre richiesto questo dei Kid, Don't Stop the Music. Ti piace proprio sto disco?
1: Ciao, Pirango,
0: bravo,
1: sono Fabrizio di Ancona. Volevo richiedere Telegraph Road dei Dire Straits e dedicarla a tutti gli amici della radio. Ciao ciao.
2: And he put down his load where he thought it was the best.

Mi fa molto piacere che l'amico Fabrizio di Ancona si stia facendo un bell'ascolto e una bella cultura musicale su Dire Straits. Complimenti, Telegraph Road. Anzi, questo è un pezzo particolare, molto bello. Dove sei andato a beccarlo, Vincenzo?

pezzo che viene richiesto pochissimo in radio, ma io lo trovo semplicemente fantastico. Gotta Have More Love, The Climax, Blues Band. Grazie Vincenzo di Rimini, buongiorno a te. C'ho una stupenda pantera qua.

Slave to the Rhythm, Grace Jones. Rockettari, non preoccupatevi, perché di rock ne abbiamo sentito prima, ma ne sentiamo ancora, vedi? Lo sapevo, io lo sapevo. Tranquilli, tranquilli, questo è Ray Charles di Frankie Goes to Hollywood. Grazie Maddalena.

0: Pensa che a volte capita, io preparo un disco per un ascoltatore e arriva una richiesta simile. Guarda, guarda, guarda che io non lo so, Michi, davvero, l'avevo già preparato per
1: Ciao,
0: Elisabetta
1: Pierre,
0: questo.
1: Michi Mix rapprata metti Shadeco Paradise.
0: Neanche farlo apposta, davvero, Elisabetta. C'è anche Michi che vuole sentire Paradise.

0: Quante belle cose che ci ha regalato anche Shadow. Questa era Paradise, ma anche Smooth Operator, Your Love Is King. Non sono male, eh. Grazie Elisabetta, grazie anche a Mickey Mix.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Q. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT trans alpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pierangelo, sono Maurizio, ti ha appena chiamato mia moglie dalla Romania a chiederti abbronzatissima, io ti chiedo, guarda come dondolo, sempre da Mamaia. Ciao Pierangelo.

Grazie Maurizio, salutami Valentina. Dai che finiamo con un po' di anni 60 oggi, così facciamo ballare anche i rumeni. Dai, via! Il ballo di Simone! Lo sanno come si balla loro sto ballo qua?

0: tedeschi che qua sul lago di Garda vogliono gli anni 60 italiani. Meno male.
1: Alle falde del Kilimanjaro.

carrellata anni 60, giusto giusto in conclusione di pomeriggio, anche con Rita Pavone e col ballo del mattone, ma c'è questo che

Bene, bene, abbiamo concluso il nostro pomeriggio con gli anni 60 italiani oggi. Così gli amici che sono in spiaggia si sono divertiti e hanno anche ballato. Bene, bene. Io vi do l'appuntamento domani nel pomeriggio dalle 15 alle 18 e non dimenticate mai l'appuntamento il mattino dalle 7 alle 9. Domani è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. Chissà che succederà. Da Pierangelo un abbraccio a tutti, grazie, molto gentili. Vi lascio con lui, con lui, con lui, con lui.